Oh, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina